canzoni, per questo lo faccio volentieri, non certo per fare i milioni. Tienila pure tu, l'originalità, la nota distintiva è quella geniale che da solo.

che uno su mille ce la fa, puoi tutti avere un brillaggio in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta